Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Domine svobisto, oriamo di essere versa in tranche di creatura esista, prestimo legem, ed un antandium tuo, certo principia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus, descende vos, manete sempre.